Bedo peni kwanchere fwa si tete banafuna ashe jumedie di amami Mavis Malaika boye jichidom ena edi jumedie ebre wo eje brifa enche ube tenen kan mi ami di jumedie unche ami yefremi OPD ope bia di ope bia jem ope bia tafri ope bia kwano ene efiada u Vintage Friday Work and Happiness ejume nye nije we